0: incestuoso.
1: Lo sa, nana, per...
0: Inizialmente ero solo i feri, ma non faccio.
1: Perché stai a 47?